sono Kakang Mas, Kakang Mas. Pipi sono di. Aku wis ora kuat para gage. Para gage kowe matur marang Prabu Pawa supaya nyernake.